lauda lau calapsi oi lauda papparoste pime prima raros questo qui vi hall che schis che su qui che spari pahal che spari